0: Vabbè, senti.
1: Arrangiati.
0: Dicemi, hai sempre fatto il giusto.
1: Se vuoi.